0: With Emma 21 forgeries.
1: E mandare un SMS.
2: È come riunito in la Casa Blanca.
3: Quindi, te dopo perché
4: grazie, Alito.